Stella riconosciuta del rock al femminile, Chrissie Hynde, già madre di Natalie Ray Hynde, avuta nel 1983 dal cantante dei Kinks Ray Davis, nel 1985 sposa Jim Kerr, leader dei Simple Minds, e da lui ha la sua seconda figlia Yasmin. La maternità, assieme al desiderio di essere sempre in prima linea a favore di associazioni animaliste e vegetariane, fanno sì che dagli anni 90 l'attività artistica subisca un drastico rallentamento. Solo nel 1994, con una formazione tutta nuova che vede al fianco della Hynde e il chitarrista Andy Seymour, l'ex Smiths Andy Rourke al basso, l'ex Primitives Andy Hobson al basso e l'ex Impossible Dreamers James Hood alla batteria, i Pretenders pubblicano Last of the Independents, che contiene il successo radiofonico I'll Stand By You.

e l'impegno a favore dei diritti degli animali. Il nuovo decennio si apre con una serie di concerti legati alla promozione di Viva el Amor, edito nel 1999, e continua con la pubblicazione di Loose Screw del 2002. L'anno dopo è lo stesso Johnny Ramone a volere la band inglese tra i partecipanti del CD We're a Happy Family Tribute to Ramones, dove i Pretenders interpretano la loro versione di Something to Believe In. Nel 2005 la band viene inserita di diritto nella Rock and Roll Hall of Fame. Altri 3 anni di silenzio, e con l'ennesima nuova line-up formata, oltre che da Chrissy Hynde, da Nick Wilkinson, James Walborn, Eric Heawood alla pedal steel guitar e Jim Keltner alla batteria, esce il nuovo album intitolato Break Up the Concrete, seguito a ruota da Live in London, che contiene in versione dal vivo i maggiori successi della storica formazione. Il debutto come solista di Chrissy Hynde, Stockholm, del 2014, non manda in pensione i Pretenders, che tornano in studio per l'album Alone nel 2016. Il tempo che passa non ferma neppure l'indomita Chrissy, che a 65 anni suonati affronta un nuovo tour mondiale, che nel 2017 la porta a cantare Back on the Chain Gang e gli altri suoi maggiori successi in tutto il mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Fleetwood Mac.
3: In Inghilterra impazza il British Blues. È la seconda metà degli anni 60 e il batterista Mick Fleetwood, ventenne originario della Cornovaglia, decide di fondare una band tutta sua. A sposare la sua idea sono il bassista John McVie e i chitarristi Peter Green e Jeremy Spencer. Trovare un contratto discografico per ragazzi così talentuosi non è per niente difficile e già nel novembre 1967 il gruppo è in studio al CBS di Londra per dare vita al primo auto-intitolato album. Gli addetti ai lavori sono consapevoli di avere di fronte un ensemble fantastico, il pubblico un po' meno. Nonostante il loro valore, i Fleetwood Mac godono sì di un buon successo, ma la fama, quella vera, stenta ad arrivare. E Peter Green, dopo altri due album di studio, Mr. Wonderful del 1968, Then Play On del 1969, abbandona la formazione. Da questo momento in poi, il gruppo cambia continuamente line-up, finché, nel 1975, il nuovo chitarrista Lindsey Buckingham mette come condizione per il suo ingresso nella band il portarsi dietro la fidanzata cantante Stevie Nicks. Il risultato è stupefacente. Con la Nicks alla voce, i Fleetwood Mac incidono un album eponimo che entra di diritto nella storia della musica, grazie a pezzi come Over My Head e Say You Love Me. Due anni più tardi, nel 1977, con l'uscita del 33 giri Rumours, è il trionfo. Trainato da canzoni come Dreams o Don't Stop, il disco vende in pochi mesi oltre 10 milioni di copie nel mondo.

All'indomani dell'uscita di Dreams, i Fleetwood Mac hanno conquistato la fama, ma non la stabilità. Le diverse urgenze artistiche dei vari componenti fanno sì che la vita della band sia tutt'altro che rose e fiori. Per il 12° album Task del 1979, per esempio, tra i mugugni degli altri compagni, Lindsey Buckingham inserisce nella raccolta tutta una serie di brani sperimentali. Il risultato è che Task viene terminato quando il budget ha raggiunto oramai una cifra strabiliante e non riesce a bissare il successo del suo predecessore. La casa discografica considera il progetto un vero fallimento commerciale e a salvare le sorti dell'LP sono solo poche canzoni, tra cui Sara, scritta interamente da Stevie Nicks. Sara verrà riproposta anche nell'album dal vivo Live del 1980, nella versione registrata durante un concerto della band a St. Louis. Down.

All'indomani dell'uscita di Live, i Fleetwood Mac tornano in studio. Chiusi a Le Château de Hauraville in Francia, la Nyx e i suoi compagni compongono Mirage, raccolta di inediti che permette loro di tornare ad affacciarsi nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti. Anche per il lancio di Mirage, la formazione anglo-americana costringe la casa discografica a non badare a spese. Il video di Gypsy è la prima vera clip della storia della musica a essere girata con un budget assolutamente stellare e di diritto entra anche nella storia del nascente canale monotematico MTV, che la trasmette in ogni parte del globo. Il ritorno alla popolarità, per l'ennesima volta però, non coincide con l'inizio di un periodo sereno. Tutt'altro. Mentre Gypsy e le altre canzoni di Mirage vengono cantate dai fan dei Fleetwood Mac in tutto il mondo, Stevie Nicks è in clinica per sottoporsi a un trattamento per disintossicarsi dalla cocaina e la maggior parte dei componenti della band preferisce dedicarsi a progetti solisti piuttosto che lavorare a un disco del gruppo. Per avere il successore di Mirage bisognerà aspettare 5 anni. È solo nel 1987 che il gruppo di Mick Fleetwood farà uscire Tango in the Night, che contiene brani noti quali Big Love, Mystified o Little Lies.

Di nuovo ai ferri corti per divergenze sia artistiche che personali, nell'agosto del 1987 i Fleetwood Mac decidono di incontrarsi a casa della cantante e compositrice Christine McVie. La riunione, organizzata da Christine per mettere pace tra i suoi compagni della band, però fallisce miseramente e leggenda vuole che durante l'incontro Lindsey Buckingham e Stevie Nicks arrivino addirittura alle mani. Che si siano picchiati o no, in ogni caso, sia Buckingham che la Nicks piano piano si allontanano dalla band, che da quel momento in poi vedrà l'avvicendamento di una serie pressoché infinita di musicisti. Una vera e propria reunion dei principali membri dei Fleetwood Mac si ha solo quasi 20 anni dopo, quando la formazione di Gypsy affronta un tour mondiale che parte il 30 settembre 2014 da Minneapolis e termina il 22 novembre 2015 in Nuova Zelanda.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Guns N' Roses. Belli ma cattivi. I Guns N' Roses hanno segnato in maniera indelebile la storia dell'hard rock mondiale. E probabilmente, se non fossero diventati famosi, avrebbero finito per passare la maggior parte della loro vita in carcere. A far incontrare i futuri autori di Appetite for Destruction è Los Angeles, città che rappresenta per tutti loro una via di fuga. Il chitarrista Slash è nato in Inghilterra nel 1965 in una famiglia benestante. Il padre disegna copertine per gli album di Neil Young e John Mitchell. La madre è una stilista specializzata in abiti e arredi per scenografie cinematografiche. Arrivato non ancora maggiorenne a Los Angeles, a seguito della sua famiglia, scappa subito di casa per mettersi a fare il vagabondo e il teppista. Il cantante Axl Rose, che è nato nell'Indiana nel 1962, viene da una famiglia disagiata, nella quale ha vissuto tra violenze e abusi. Scappato a Los Angeles, finirà di nuovo per convivere con squallori e miserie, droghe e bassi fondi. Il secondo chitarrista e autore della maggior parte delle musiche dei Guns, Izzy Stradling, si trascina per le strade di Los Angeles tra vandalismo e dedizione incondizionata alla musica rock old style. Duff McKagan, il bassista del gruppo, è nato a Seattle nel 1964 e arriva nella città degli angeli per sfuggire a un mandato d'arresto per furto d'auto. Il batterista Steven Adler, nato nell'Ohio nel 1965, si trasferisce poco più che adolescente a Los Angeles, dove trova la droga, il sesso e la vita balorda alla quale aspira.

La California degli anni Ottanta, a chi non vi abita, appare il paradiso in terra. Belle ragazze, droga e sesso. Tutti alcolizzati e tossicodipendenti fin da ragazzi, i Guns N' Roses a Los Angeles aspirano a mettere in pratica il loro modo di vivere estremo, tra i lussi e i sogni della Mecca del cinema. Incontrarsi per i cinque è inevitabile e nella prima metà degli anni Ottanta finiscono per vivere tutti insieme in un bordello studio underground. I Guns N' Roses provano continuamente davanti a centinaia di persone che vanno e vengono di giorno e di notte per ascoltare la musica delle pistole, ma anche per festini di sesso e droga. I Guns N' Roses restano confinati nella loro cantina fino al 1987. A poco più di 20 anni, i cinque esordiscono con l'album Appetite for Destruction, disco destinato a spopolare in tutto il mondo. Un disco e Axl e soci imperversano nei 5 continenti. I teenagers fanno a gara per sfoggiare le magliette con il volto del biondo frontman e le pistole e rose diventano una leggenda da imitare.

Nel 1988 i Guns N' Roses realizzano Lies, un album semi-acustico che contiene 4 tracce già pubblicate nell'EP Live Like a Suicide, inediti storici come la ballata Patience e la cover di Mama Keen, uno dei primi singoli degli Aerosmith. Partiti per il loro primo tour mondiale nel 1987, Axl e i soci festeggiano l'uscita del disco suonando in giro per il mondo. La loro tournée, che raccoglie folle oceaniche, andrà avanti fino al 1990. Il successo comunque non impedisce ai componenti del gruppo di mettersi nei guai. Axl Rose si distingue per le sue bizze e finisce regolarmente sulle pagine di Cronaca Rosa. Tutti continuano ad avere problemi con la droga, la giustizia e le donne. Nel gruppo ci sono vari avvicendamenti. Entra il tastierista Dizzy Reed e il batterista Steve Adler viene rimpiazzato da Matt Sorum, ex Cult. A coronare la discografia dei Guns N' Roses, nel settembre 1991 arrivano i due album Use for Illusion 1 e Use for Illusion 2, una doppia uscita che regala ai fan brani dolci come Don't Cry, November Rain o You Ain't the First, pezzi hard rock come Back of Beach, You Could Be Mine o Double Talking Jive, e una cover destinata a passare alla storia, Knocking on Heaven's Door, rilettura del classico di Bob Dylan.

partire dal 1993 il gruppo è teatro di forti contrasti tra il vocalist Axl Rose, ritenuto leader carismatico della band, e i vari membri originari. Nel 1993 esce The Spaghetti Incident, un disco che contiene soprattutto cover come Look at Your Game Girl di Charles Manson. Mentre la band si aggiudica il World Music Awards come miglior band hard rock dell'anno, Axl Rose riesce a vincere la causa per la proprietà del nome Guns N' Roses. È la goccia che fa traboccare il vaso. Nel giro di un paio d'anni, Gilby Clark, Slash, Matt Sorum e Duff lasciano il gruppo. Perché i Guns di Axl tornino a suonare, bisognerà attendere il 1998. Assieme ai chitarristi Robin Finch e Paul Tobias, il bassista Tommy Stimson, il batterista Josh Fries, Dizzy Reed e l'addetto ai campionamenti Chris Pitman, Axl Rose nel 1999 incide Oh My God per la colonna sonora di Giorni Contati. Nel mese di febbraio 2006, su internet circolano illegalmente demo di Better, Catcher in the Rye, IRS e There Was a Time. Tre nuove canzoni della band che affronta un tour mondiale al quale assistono 700.000 paganti. Axl Rose nel 2007 duetta con Sebastian Bach, ex cantante degli Skid Row, nel singolo Love is a Beach Slap, Stuck e la cover degli Aerosmith Back in the Saddle. Il 2008 segna il ritorno dei Guns N' Roses con il singolo Chinese Democracy, che anticipa l'uscita dell'attesissimo nuovo CD del gruppo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Wham. George Michael ed Andrew Ridgeley sono due compagni di corso alla Bashley Meads Comprehensive School di Watford in Inghilterra. Appassionati di musica, i due iniziano a suonare con altri compagni di scuola nella band degli Executive. Il 24 marzo del 1982 Michael e Ridgeley decidono di lasciare gli altri e fondare un duo, gli Wham. Le canzoni della coppia piacciono subito e nel giro di poche settimane George ed Andrew firmano un contratto con la piccola etichetta Inner Vision e il 28 maggio esce il singolo di debutto Wham Rap, che ottiene un buon successo. Nel mese di ottobre il duo pubblica Young Guns Go For It, singolo che sfiora la UK Top 40. Grazie a un vero colpo di fortuna, poco tempo dopo, gli autori del celebre Top of the Pops, importantissimo spettacolo settimanale della BBC, sono costretti a cercare urgentemente ospiti musicali al di fuori della Top 40 per rimpiazzare un posto vacante. In qualità di band più vicina alla posizione numero 40, gli Wham vengono ripescati e l'apparizione televisiva dà il via a un vero e proprio fenomeno di massa. Young Guns Go For It scala la hit parade e la popolarità degli Wham sale vertiginosamente.

0: Wham conquistano il pubblico delle teenager con Young Guns Go For It e sulla scia del successo ripubblicano il primo 45 giri, Wham Rap, e fanno uscire Bad Boys e Club Tropicana. Tutti brani accompagnati da video sensazionali che proiettano il duo nell'Olimpo del pop britannico assieme a Duran Duran, Culture Club e Spandau Ballet. L'album di debutto del giovane duo, ottimisticamente intitolato Fantastic, viene pubblicato il 9 luglio del 1983 e viene seguito da decine di apparizioni pubbliche. In questo periodo, accanto a George ed Andrew, ci sono le coriste Pepsi DeMac e Shirley Holliman, che in seguito formeranno il duo femminile Pepsi & Shirley. Mentre Fantastic svetta nella UK chart, gli Wham si chiudono in studio per realizzare i brani del secondo album e, non autorizzato, esce un medley intitolato Club Fantastic Mega Mix, che riunisce gli unici tre brani non estratti in formato singolo, Come On, A Ray of Sunshine e la cover Love Machine. Gli Wham ritornano nel 1984 con Wake Me Up Before You Go Go, che diventa la loro prima numero uno nel Regno Unito.
1: I

Nel 1994 George Michael pubblica il singolo Careless Whisper, che esce in Europa solo a suo nome. Con Andrew, nell'autunno dello stesso anno, è di nuovo al primo posto delle classifiche mondiali con Freedom, un'altra hit che viene pubblicata in Make It Big, secondo album del duo in cui compaiono anche Everything She Wants, Heartbeat e Like Baby. Nel mese di dicembre il gruppo partecipa al progetto benefit Band Aid cantando in Do They Know It's Christmas, singolo che relega la famosa canzone di Natale degli UM, Last Christmas, al secondo posto della classifica inglese. In ogni caso, George ed Andrew devolvono tutti i proventi del brano al progetto Band Aid per sostenere la lotta contro la carestia in Etiopia.

Il 1985 per gli UM è l'anno dei record. Ottengono 3 nomination ai Grammy Award, il primo posto nella classifica americana e sono il primo gruppo pop a suonare dal vivo in Cina. Nel paese della Grande Muraglia, George ed Andrew girano il film documentario Foreign Skies, più conosciuto in Italia con il sottotitolo descrittivo UM Live in China. Rientrati in Inghilterra, dopo il lungo tour mondiale, gli UM mostrano i primi segni di un imminente scioglimento. Al Live Aid, i due si presentano separatamente. George canta Don't Let the Sun Go Down on Me con l'idolo di sempre Elton John, mentre Andrew si unisce a Kiki Dee nelle file dei coristi di supporto. Il 13 novembre 1985, dopo l'uscita dell'hit I'm Your Man e dell'album The Age of Heaven, George ed Andrew annunciano di voler intraprendere strade diverse. L'ultimo atto della band è il concerto The Final, che si tiene il 28 giugno 1986 al Wembley Stadium, davanti a circa 72.000 persone distrutte dalla commozione. La serata diventa anche il testamento discografico del duo. Dopo The Final, Andrew Ridgeley nel 1990 incide l'album Son of Albert, che non ottiene che un tiepido successo. George Michael nel 1987 registra il suo primo album Faith, che vende oltre 14 milioni di copie in tutto il mondo, dando il via a una brillante carriera solista.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:02.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Lionel Richie. Lionel Brookman Richie Jr. nasce a Tuskegee in Alabama il 20 giugno 1949 e cresce nel campus del Tuskegee Institute, davanti al quale si trova la casa di famiglia. Durante gli anni 60, Lionel Richie si fa le ossa militando in vari gruppi R&B e, terminati gli studi nel 1968, diventa il cantante e sassofonista dei Commodores, band formata da Richie assieme a William King alla tromba, Thomas McClary chitarra, Ronald Laprid basso elettrico, Walter Orange batteria e Milan Williams tastiere, gruppo di Detroit destinato a segnare la storia della musica funky and soul. I Commodores debuttano discograficamente per la Motown Records nel 1974 con Machine Gun, il primo di 13 fortunatissimi album. Fin dalla fine degli anni 70, Lionel Richie accetta di comporre canzoni per altri artisti. Fra i brani più famosi scritti per illustri colleghi ci sono Lady, che viene portata al successo nel 1980 da Kenny Rogers, e Endless Love, interpretata assieme a Diana Ross nella colonna sonora dell'omonimo film diretto nel 1981 da Franco Zeffirelli.

Il successo del duetto Endless Love nel 1982 spinge Lionel Richie a intraprendere la carriera solista. Il suo album di debutto, intitolato semplicemente con il suo nome, vende oltre 4 milioni di copie grazie a ballate e canzoni intriganti come Service You Right, Wandering Stranger, My Love, You Mean More To Me e Just Put Some Love In Your Heart. L'anno successivo, il cantautore di Task G pubblica Can't Slow Down, album che si aggiudica due prestigiosi premi Grammy Awards e conferma Richie tra le maggiori star internazionali, grazie soprattutto al singolo All Night Long, che conquista la posizione numero uno della classifica Billboard e si piazza al secondo posto della hit parade dei singoli più venduti in Europa.

La metà degli anni 80 è un periodo particolarmente felice per la carriera di Lionel Richie, reduce dal successo stratosferico della ballata Hello del 1984, l'anno dopo Richie porta a successo la sua intramontabile Say You, Say Me, canzone inclusa nella colonna sonora del film Il sole a mezzanotte, che vince un premio Oscar. Sempre nel 1985 Lionel Richie è coautore del singolo We Are The World, brano realizzato insieme a Michael Jackson nell'ambito del progetto USA for Africa. Le super celebrità di USA for Africa, star del calibro di Tina Turner, Bob Dylan e Bruce Springsteen, sulla falsa riga di quanto fatto dalla Band Aid di Do They Know It's Christmas in Inghilterra, decidono di registrare la canzone per donare i proventi alla popolazione dell'Etiopia. Stampato in 800.000 copie, We Are The World va esaurito in soli 2 giorni e il 5 aprile del 1985 il brano straccia ogni record nell'airplay radiofonico, perché viene trasmesso contemporaneamente da più di 5.000 stazioni. Complessivamente, il progetto We Are The World riesce a raccogliere circa 50 milioni di dollari.

Nel 1986 Lionel Richie pubblica Dancing on the Ceiling, album che all'inizio doveva prendere il titolo da Say You Say Me, la canzone più celebre tra quelle incluse nel disco. Dancing on the Ceiling include anche C'est là, brano che scala la classifica dei singoli sia in America che in Europa. Deciso a prendersi una lunga pausa dallo show business, Lionel Richie, dopo Dancing on the Ceiling, smette di incidere dischi e riduce l'attività artistica al minimo. Nei successivi 10 anni osserva un silenzio totale, rotto solo dalla pubblicazione, nel 1982, dell'antologia Back to Front, dove sono raccolti hit quali My Destiny, Love, Oh Love e la straordinaria Easy, che anni dopo verrà ripresa anche dai Faith No More. Per avere un nuovo album bisogna aspettare il 1986 e l'uscita di Louder Than Words, album che come il successivo Time del 1998 non riesce a bissare gli strabilianti risultati commerciali dei dischi che lo precedono. Nel 2002 un suo brano, Running With The Night, viene inserito nel popolare videogioco Grand Theft Auto Vice City. Il 12 settembre del 2002, l'ex Commodores pubblica il suo 8° album registrato in studio, Coming Home. Il primo singolo estratto, I Call It Love, riporta Richie ai vertici delle hit parade mondiali e spinge anche le vendite del CD, che raggiunge la 6ª posizione tra gli album più venduti in America. Nel video del brano compare anche la figlia adottiva Nicole, che l'11 gennaio 2008, insieme al suo compagno Joel Madden, leader dei Good Charlotte, lo rende nonno, dando alla luce la piccola Harlow Winter Kate Madden.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Anastasia.
2: Anastasia Lynn Newkirk nasce a Chicago il 17 settembre 1973, ma cresce a New York. La sua è una famiglia di artisti, la madre è un'attrice di Broadway, il padre è un cantante che si esibisce nei locali della East Coast. Grazie alle professioni dei genitori, la piccola Anastasia scopre presto di amare la musica e la danza e di avere un gran talento per entrambe. Purtroppo per lei, a 13 anni, scopre di essere ammalata del morbo di Crohn, una malattia che colpisce l'intestino e che la costringe a operarsi. È l'inizio di un'adolescenza poco felice. Quando Anastasia ha 14 anni, i suoi genitori si separano e lei si trasferisce con la madre nel West Side di Manhattan. Qui si diploma alla Professional Children's School, mentre comincia a fare esercizi con la voce interpretando le canzoni di Elton John, idolo musicale della madre. Il suo talento innato le fa guadagnare immediatamente il soprannome di Freak of Nature, scherzo della natura, che diventerà anche il titolo del suo secondo album. Ormai decisa a provare le sue capacità in pubblico, la cantante newyorkese ottiene un ingaggio come vocalist al club 1018. Da lì, per le sue doti di ballerina, accede all'MTV Club, con il quale appare nel video di Everybody Get Up e Twist and Shout delle Salt and Pepa. Piano piano Anastasia si fa un nome tra gli addetti ai lavori e nel 1993 vola a Los Angeles per incidere il brano One More Chance.

Al ritorno da Los Angeles, Anastasia è sfiduciata. Nonostante le promesse del suo produttore, alla registrazione di One More Chance non segue alcun contratto discografico. Per realizzare il sogno di diventare un'artista famosa, la cantante deve attendere il 1998, anno in cui la sua manager, Lisa Brodey, la spinge a presentarsi a The Cut, un programma di MTV per la ricerca di nuovi talenti. Durante la trasmissione canta Not That Kind, supera ben 150 concorrenti e scatena l'entusiasmo di grandi della musica come Michael Jackson, che le telefona la sera stessa della messa in onda per complimentarsi personalmente. Dopo The Cut, la carriera di Anastasia è un trionfo. Ottiene un contratto discografico con la Daylight Records e un team di autori e produttori celebri collabora al suo primo album Not That Kind, che viene pubblicato il 13 giugno 2000. Il primo singolo è I'm Out of Love, un hit che raggiunge i vertici delle hit parade in Europa, Asia e Oceania. Tra il 2000 e il 2001 dal CD vengono estratti altri tre singoli, la title track Not That Kind, Cowboys and Kisses e Made for Loving You. L'album esce anche negli Stati Uniti il 27 marzo 2001, ma nonostante il singolo I'm Out of Love si piazzi al primo posto della classifica dance, Anastasia non si è ancora imposta nella sua patria d'origine.

Il 26 novembre 2001 Anastasia pubblica il suo secondo album, Freak of Nature, Scherzo della Natura, dal soprannome affibbiatole in famiglia, dove tutti si stupivano che una ragazzina tanto piccola fisicamente avesse una voce così esplosiva. Grazie ai singoli Paid My Dues, Why Do You Lie to Me, One Day in Your Life e You'll Never Be Alone, Freak of Nature è l'album della conferma di Anastasia tra le star internazionali. Il successo della giovane cantante americana è tale che nell'estate 2002 viene affidata alla sua voce la colonna sonora dei mondiali di calcio FIFA 2002, il singolo Boom. Piuttosto sfortunata nella vita privata, quanto baciata dalla fortuna nella sua professione, nel 2003 Anastasia scopre di essere stata colpita da un cancro al seno sinistro ed è costretta ad allontanarsi dalla musica per affrontare una grave radioterapia. La malattia, però, non la vince. Il 10 febbraio 2003 subisce l'operazione per rimuovere il tumore e a maggio dello stesso anno è di nuovo in sala di registrazione per incidere la canzone Love is a Crime, un brano della colonna sonora del film Chicago.

Anastasia, alla fine del 2003, si trasferisce a Los Angeles, dove scrive il terzo album, Anastasia, che contiene due tracce in memoria della recente malattia, Where Do I Belong e Heavy on My Heart. Il nuovo album propone nuove sonorità che l'autrice chiama Sprock, ovvero un misto di soul, pop e rock. L'album esce il 29 marzo del 2004 e scala la vetta delle classifiche internazionali vendendo 35 milioni di dischi grazie a singoli come Left Outside Alone, Sick and Tired, Welcome to My True e la già citata Heavy on My Heart. Nel 2005 Anastasia partecipa alla colonna sonora dei Fantastici 4 con la canzone Everything Burns, duetto che la vede in coppia con Ben Moody. Nello stesso anno presta la voce a un altro celebre duetto, I Belong to You, Il ritmo della passione, con Eros Ramazzotti. Il 7 novembre 2005 esce il suo primo greatest hits, Pieces of a Dream, e nella primavera del 2006 viene pubblicato un DVD contenente un concerto di Anastasia dal titolo Live at Last, registrato tra il 24 e il 26 ottobre del 2004 a Berlino e a Monaco di Baviera. Non contenta di essere una star della musica mondiale, dal 2006 Anastasia si occupa anche di moda, come stilista di una nota marca di abiti femminili. Il 21 aprile 2007 si sposa con la sua ex guardia del corpo Wayne Newton in Messico e passa la luna di miele a Parigi e poi a Mauritius. Finita la luna di miele, torna in studio per le sessioni del nuovo album My Vision from Glasses.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Barbara Streisand.
1: Attrice, regista, produttrice e cantante, Barbara Streisand è, a ragione, considerata la raffinatezza fatta canto. Nata a Brooklyn, New York, il 24 aprile 1942, fin da piccola preferisce stare in solitudine, a fantasticare e a imitare i divi della TV piuttosto che giocare con le bambole e con le amiche. La sua famiglia cerca di dissuaderla da cantare e da recitare in pubblico, perché il suo aspetto non viene considerato gradevole. Dopo la morte del padre, professore di lettere in un liceo, Barbara e sua madre si trovano in pessime condizioni economiche e si riducono a vivere in un sottotetto di Brooklyn. La Streisand vorrebbe studiare canto e recitazione, ma non avendo soldi, si riduce a cantare nei night club. Dotata di un talento straordinario, Barbara si esibisce per la prima volta in pubblico in un gay bar del Greenwich Village a Manhattan nel 1960 e riscuote subito grande successo. Due anni di serate sempre più affollate e di partecipazioni a musical di Broadway e viene notata dai discografici della Columbia Records, che nel 1962 la mettono sotto contratto. È per la Columbia che esce il suo album di debutto, The Barbara Streisand Album, che nel 1963 vince due Grammy Award.

La voce potente e il timbro singolare di Barbara Streisand la rendono immediatamente una beniamina del pubblico e nel giro di 2 anni dal debutto discografico del 1963 si ritrova nella top 10 degli album pop di Billboard con 3 album contemporaneamente. Oltre a raccogliere straordinari consensi come cantante, Barbara Streisand fin dall'inizio degli anni 60 è una delle interpreti di musical più richieste. Memorabile la pièce musicale Funny Girl del 1964 che le regala una fama smisurata. Una celebrità che viene ampliata ancora di più dalla partecipazione allo show TV di Judy Garland con la quale duetta, tenendo l'America incollata al piccolo schermo. Nel 1965, con lo special televisivo a lei dedicato, My Name is Barbara, vince il suo primo Emmy, l'Oscar della TV. 2 anni e la cantante e attrice va a Hollywood per interpretare la versione cinematografica di Funny Girl, una parte per la quale vince un Academy Award. Sicura economicamente e artisticamente soddisfatta, sembra che il successo non possa più sfuggirle di mano. Invece, i suoi film successivi sono dei flop e a salvare la sua carriera sarà ancora una volta la musica. Stony End, una cover di Laura Nairo, balza a sorpresa nella top 10, rilanciando il suo nome.

Tornata celebre grazie al singolo Stony End, Barbara Streisand nel 1970 è la protagonista del film Il gufo e la gattina, a cui segue Come eravamo, la cui colonna sonora conquista in pochi giorni il primo posto in classifica. Subito dopo è il momento di È nata una stella, pellicola che contiene Evergreen, un altro classico della musica pop americana. Da questo momento in poi, ogni disco della Streisand vende almeno 1 milione di copie. I lavori pubblicati dagli anni 70 in poi sono tutti capisaldi del pop, tanto che il critico musicale Stephen Holden, nel 1982, la incorona la cantante americana più influente nella storia della musica pop. Tra le canzoni più note del suo repertorio ci sono The Way We Were, No More Tears, insieme a Donna Summer, e A Woman in Love. Con Guilty, scritto e prodotto da Barry Gibb dei Bee Gees nel 1980, la Streisand supera ogni record di vendite e sempre negli anni 80 si afferma definitivamente come regista e attrice grazie a pellicoli quali Yentl, Pazza e Il principe delle maree.

Nel 1985 Barbara Streisand ritorna alle sue radici e pubblica The Broadway Album, raccolta di brani tratti da celebri musical. Un disco che ottiene un successo inatteso e si aggiudica 3 dischi d'oro nelle prime 3 settimane dall'uscita. Lontana dal palcoscenico per 2 decenni, nel 1994 torna a cantare in pubblico per The Concert, stratosferico evento mediatico organizzato la notte di Capodanno. Gli eventi principali della carriera recente dell'artista sono proprio i live, quello del Capodanno 1994, ma soprattutto il concerto di fine millennio, che viene trasmesso anche via web ed è seguito da quasi 1 miliardo di persone. A ricordo di questa fantastica serata, all'inizio del 2000 esce il doppio album Timeless, Live in Concert. La discografia di Barbara Streisand è molto ampia e decine sono i premi che la cantante, attrice e regista ha ricevuto durante la sua carriera. È l'artista femminile ad aver venduto il maggior numero di dischi negli Stati Uniti, 71 milioni di copie, ha vinto 2 Oscar, 9 Grammy Award, 6 Emmy Award, gli Oscar della televisione, e un Tony Award, l'Oscar del teatro.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: AC/DC.
3: Oltre 200 milioni di dischi venduti nel mondo. Gli AC/DC, gruppo hard rock formato nel 1973 a Sydney, vantano innumerevoli record. Il loro Back in Black, per esempio, è il secondo album più venduto di tutti i tempi dopo Thriller di Michael Jackson. E loro sono anche gli unici al mondo a essere stati per 4 volte headliner al festival Monsters of Rock di Donington nel Regno Unito. A fondare la band sono i due chitarristi, Angus Young e Malcolm Young. Figli di emigranti scozzesi, i due appena adolescenti sono costretti a lasciare la scuola. Angus entra nel mondo del lavoro come disegnatore per una rivista, mentre Malcolm lavora in una fabbrica di reggiseni. Entrambi però dedicano tutto il loro tempo libero alla musica e allo studio della 6 corde. Dopo varie esperienze, il 31 dicembre 1973 decidono di cominciare a suonare assieme e coinvolti il cantante Dave Evans, il bassista Larry Van Crite e il batterista Colin John danno vita agli AC/DC, nome ideale per una band decisamente elettrica destinata nel giro di pochi anni a entrare nella leggenda grazie ad album come TNT e brani come It's a Long Way to the Top.

Pochi mesi dopo la fondazione degli AC/DC, alla voce c'è l'avvicendamento tra Evans e Bon Scott. Quest'ultimo, a causa di un incidente in moto, aveva interrotto la carriera di cantante e si era messo a guidare i tour bus. Finito al volante proprio del pullman degli AC/DC, scopre che la formazione cerca un frontman. Si propone e nel settembre del 1974 diventa ufficialmente il loro cantante. Il primo album della band, High Voltage, viene registrato in soli 10 giorni e in un primo tempo viene distribuito solo in Australia. Il successo in patria del secondo album, TNT, e l'arrivo del nuovo batterista Phil Rudd e del nuovo bassista Mark Evans nel 1976 convincono la Atlantic Records a offrire a Bon Scott e soci un contratto internazionale. Il meglio dei brani tratti da High Voltage e TNT viene pubblicato nella riedizione mondiale di High Voltage e gli AC/DC affrontano un lungo tour europeo come supporter di Kiss e Aerosmith. Dirty Deeds Done Dirt Cheap, il nuovo Long Plane, edito nel settembre del 1976, e Let There Be Rock del 1977 lanciano definitivamente la band nell'Olimpo dei grandi del rock. Tutti amano il gruppo australiano e negli anni a venire perfino star del pop si cimenteranno con i brani più celebri del loro repertorio. Tra le cover più inattese anche You Shock Me All Night Long, incisa da Céline Dion.

Impetuoso, Led Derby Rock infiamma gli appassionati di tutto il mondo e all'indomani dei consensi raccolti, gli AC/DC partono per un nuovo tour durante il quale nasce anche If You Want Blood, You've Got It, il primo disco dal vivo registrato all'Apollo Theatre di Glasgow in Scozia il 30 aprile 1978. Fino a questo momento ignorati dal mercato americano, i fratelli Young e compagni con il successivo Highway to Hell del 1979 riescono a far breccia anche negli Stati Uniti. Tutto sembra andare per il meglio quando, il 19 febbraio del 1980, mentre la band lavora alle nuove canzoni, Bon Scott viene trovato morto a Londra, all'interno dell'auto di un amico. La scomparsa del cantante, attorno alla quale restano alcuni punti oscuri, pare che sia dovuta all'ingestione di una quantità eccessiva di alcol. Per gli altri componenti lo shock è enorme e sul momento nessuno sa se gli AC/DC andranno avanti anche senza Bon oppure no. A togliere ogni dubbio sul futuro della band è la cassetta inviata da un fan, Brian Johnson, che si candida come nuovo singer. In omaggio a Bon Scott, Back in Black, il primo album inciso con Brian Johnson, ha la copertina interamente nera e si apre con il rintocco di una campana a lutto.

Back in Black resta nella classifica dei 10 album più venduti in America per la bellezza di 5 mesi e nel tour mondiale che segue gli AC/DC portano per la prima volta sul palco la campana del peso di 1,5 tonnellate con il loro logo che compare in migliaia di live act successivi. Mesi di esibizioni e finalmente, grazie a uno studio mobile, nel tardo autunno del 1981 esce For Those About to Rock, We Salute You, con il quale i fratelli Young e compagni raggiungono per la prima volta la posizione numero 1 della classifica di vendite statunitense, all'indomani dell'uscita del successivo Flick of the Switch del 1983. Dopo che alla batteria Simon Wright ha sostituito Phil Rudd, gli AC/DC arrivano in tour per la prima volta anche in Italia, suonando a Nettuno in provincia di Roma e a Torino. 74 Jailbreak, mini raccolta che contiene 5 brani dell'epoca di Bon Scott, edita nel 1984, e Fly on the Wall del 1985, non aggiungono niente o quasi al repertorio della band, che però sale agli onori delle cronache mondiali perché è accusata di ispirare le gesta del serial killer satanista Richard Ramirez. Tornati al successo commerciale con i successivi Blow Up Your Video del 1988, The Razor's Edge del 1990, Ball Breaker del 1995 e Stiff Upper Lip del 2000, nel terzo millennio gli AC/DC si vedono intitolare una strada a Madrid e una strada a Melbourne. Nell'ottobre 2008 l'uscita di Black Ice viene salutata dall'ascesa immediata al primo posto degli album più venduti in ben 29 diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Australia e Italia. Il 30 maggio 2010 la band pubblica Iron Man 2, colonna sonora dell'omonimo film che contiene alcuni dei loro brani più noti come Highway to Hell o Back in Black. Nuovi problemi però stanno per affliggere la band e nel 2016 Brian Johnson, a causa di seri problemi di udito, deve lasciare il Rock or Bust World Tour. A sostituirlo sarà Axl Rose dei Guns N' Roses. In scaletta anche Thunderstruck, brano mai mancato nei live degli AC/DC dal 1990, anno della sua pubblicazione.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Lisa Stansfield.
5: Lisa Jane Stansfield nasce a Heawood in Gran Bretagna l'11 aprile 1966. La vita nella cittadina inglese non è il massimo per una ragazzina che sogna il mondo dello spettacolo, ma per la piccola Lisa la noia non esiste. Notata da alcuni produttori televisivi, debutta giovanissima come conduttrice di un programma per ragazzi Razzmatazz. E quindi nel 1983 passa a presentare il contenitore TV The Cranky's Club, assieme al comico Jimmy Cricket. I primi dischi incisi vengono pubblicati nell'indifferenza generale e pochi più consensi ottiene Jackie, il pezzo registrato con la sua band Blue Zone. La seconda metà degli anni Ottanta non è particolarmente felice per la cantante britannica. Il divorzio dal designer italiano Augusto Grassi dopo un fulmineo matrimonio, i flop con i Blue Zone e la mancanza di un ingaggio sul piccolo schermo rendono davvero dura la sua vita. Proprio quando tutto sembra andare male, però, a farle spiccare il volo verso l'alta classifica nel 1989, ci pensano i Cold Cut, che la vogliono al microfono per la loro People Hold On. Ormai la miccia del successo è accesa e Lisa Stansfield, che ha già pronto il suo primo album Affection, diventa popolarissima nell'estate dello stesso anno grazie a This Is The Right Time. This

Bella, ma soprattutto capace di raggiungere note inarrivabili per molte sue colleghe, Lisa Stansfield con Affection scala sia la classifica inglese che quella americana, per non parlare delle chart di Germania o Australia. Nel giro di un anno dalla pubblicazione, Affection si rivela una fucina di numeri uno. Pezzi come All Around the World, Live Together, What Did I Do to You e You Can't Deny It ottengono tutti un successo strepitoso. All Around the World, che è anche il pezzo della Stansfield più conosciuto in Italia, non solo stabilisce record

Nel 1990, invitata a partecipare al progetto benefit Red Hot and Blue, raccolta di cover dei brani di Cole Porter, incisa per raccogliere fondi a favore della ricerca contro l'AIDS, Lisa Stansfield inizia a collaborare anche con artisti e gruppi jazz. Mentre accumula Brit Award e altri premi, la cantante lavora a Real Love, il suo secondo album, che viene pubblicato nel 1991. Il disco non ottiene gli strabilianti risultati dell'esordio, ma Lisa non può certo lamentarsi. Ben 4 nuovi singoli entrano nella top 40 sia in Europa che in America: Change, Oh Woman, Time to Make You Mine e Set Your Loving Free. Nel 1992, invitata al Freddie Mercury Tribute, organizzato al Wembley Stadium di Londra in memoria del cantante dei Queen prematuramente scomparso, si distingue tra i suoi illustri colleghi duettando con George Michael in una commovente These Are the Days of Our Lives. La partecipazione al celeberrimo evento e i nuovi singoli di Real Love permettono alla cantante inglese di organizzare un fortunatissimo tour negli Stati Uniti e di arrivare al numero uno anche nella Dance Chart USA, dove svetta con Change.

Per tutti gli anni 90, Lisa Stansfield inanella successi su successi. Non solo pubblica dischi come So Natural del 1993 o l'omonimo Lisa Stansfield del 1997, ma con Someday I'm Coming Back compare anche nella colonna sonora del film The Bodyguard con Whitney Houston e Kevin Costner, che è il theme più venduto di ogni tempo con le sue 44 milioni di copie all'attivo. Per tutto il decennio, inoltre, continua a dedicarsi anche alla sua carriera parallela nel jazz, che la porta nel 1999 a comporre le musiche e a recitare nel ruolo di protagonista femminile del film indipendente Swing. Nel terzo millennio, dopo alcuni album considerati commercialmente fallimentari dalle sue etichette discografiche, Lisa Stansfield abbandona di fatto il mondo delle sette note e si dedica alla recitazione. Fra i ruoli più popolari, quello di Ruth Williams nel cast di The Age of Love, film diretto nel 2008 da John Maybury.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Céline Dion.
2: La brillante stella di Céline Dion è nata per illuminare il romantico abbraccio tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sul Titanic. Le sue canzoni, utilizzate nel colossal cinematografico per sottolineare l'amore impossibile dei due protagonisti, sono diventate classici e la voce della cantante canadese ha fatto breccia nel cuore di tutti gli amanti del pop. La storia di Céline Marie Claudette Dion, nata il 30 marzo 1968 in un paesino vicino a Montreal, in Quebec, sembra una favola. Ultima di 14 figli, a 5 anni stupisce parenti e amici cantando con una voce stupenda al matrimonio del fratello più grande. Consapevoli di aver generato un diamante, i suoi genitori la iscrivono in tenera età a un corso di canto. In realtà né papà né mamma Dion possono immaginare che la loro figlia un giorno venderà milioni di dischi. Ciò che preme loro, a dirla tutta, è che la ragazza diventi abbastanza brava da intrattenere piacevolmente i clienti del loro bar, il vecchio Barile. In casa Dion, infatti, era ed è ancora oggi abitudine che a turno i componenti della famiglia salgano sul piccolo palco del ritrovo per cantare per i clienti.

La vera avventura canora di Céline Dion comincia nel 1981, a 13 anni, quando registra Cénétique en rêve. Era soltanto un sogno, e la spedisce a René Angélil, talent scout ed ex manager di Ginette Renault, una celebre cantante del Quebec. Non appena René sente quella dolce melodia e quella sottile voce, ne rimane subito incantato. Decide di convocare quell'angelo nel suo studio. È il trampolino di lancio di una carriera strabiliante. Prima René la fa apparire in un popolare programma televisivo, poi, il giorno dopo, fa distribuire in tutti i negozi il 45 giri di Cénétique en rêve. Il risultato è strabiliante. In poche ore il nome di Céline Dion è già celebre. René Angélil si rende conto di aver tra le mani una regina delle classifiche e per lanciarla è disposto a tutto, anche a convocare un grande scrittore di canzoni come Eddy Marnay per commissionargli un album di brani natalizi e pagare di tasca propria tutta l'operazione, ipotecando la sua casa. Il 9 novembre 1981 esce il primo album di Céline, La Voix du Bondier, composto da 9 canzoni scritte da Eddy Marnay. 3 settimane dopo viene pubblicato anche Céline Dion Chante Noël, l'album natalizio. La giovane interprete ottiene subito uno strabiliante successo.

Dopo l'uscita del terzo album, Tolmont J'ai d'amour, del 1982, per Céline Dion la strada verso il successo è tutta in discesa. Con il successivo D'amour ou d'amitié è la prima artista canadese a vincere il disco d'oro in Francia. E, sempre nel 1983, viene invitata a rappresentare la gioventù canadese cantando durante l'incontro con Papa Wojtyla allo Stadio Olimpico di Montréal. Sua Santità e l'intero pubblico rimangono estasiati della sua Une Colombe. Anche se ha solo 16 anni o poco più, Céline Dion può già permettersi di sfornare Greatest Hits. E il suo Best of, Le plus grand succès di Céline Dion, spopola in Francia. A furia di successi e tournée, proprio come accade nelle favole, il manager René Angélil e la bella Céline si innamorano. Dopo il divorzio di lui, i due si sposano e durante il viaggio di nozze in Europa, Céline Dion terrà anche alcuni concerti nelle maggiori capitali europee. Il Canada e l'Europa occidentale sono già conquistate dal talento della cantante e quindi Céline Dion parte alla conquista degli States. Il primo album inglese dell'artista, intitolato Unison, esce nel 1990 ed è un trionfo anche nell'America del Nord.

Come in tutte le favole belle, anche nella vita di Céline Dion, tra tante rose c'è qualche spina. Nel 1990, durante un concerto, la cantante perde improvvisamente la voce e tutti temono il peggio. Le cure dei migliori specialisti, però, le permettono di ricominciare la sua attività. Da allora, Céline segue regole durissime, una delle quali le impone il silenzio assoluto nei giorni di riposo. Una fatica improba compensata dal suo strepitoso successo. Tutti restano incantati dal suo talento e i più grandi vogliono duettare con lei. Con Barbara Streisand canta Tell Him. Con Luciano Pavarotti interpreta I Hate You, Then I Love You. E con i Bee Gees duetta nel brano Immortality. Tutte collaborazioni che appaiono nel suo album più importante, Let's Talk About Love, quello che vede la presenza di My Heart Will Go On, il brano colonna sonora del colossal campione di incassi Titanic, che vincerà l'American Music Award, il Golden Globe e l'Oscar. Nel 2003 firma un contratto multimilionario con il Caesars Palace di Las Vegas, dove canterà 200 giorni l'anno per 3 anni, accompagnata da 70 ballerini. I suoi show, una serie infinita di tutto esaurito, diventano anche un disco e New Day Live in Las Vegas del 2004. Ogni album, sia in lingua inglese che in lingua francese, si aggiudica riconoscimenti e il 25 febbraio 2007 Céline, per la 6ª volta sul palco degli Oscar, canta in anteprima mondiale I Knew I Loved You, canzone le cui parole sono state scritte su un tema tratto da C'era una volta in America di Ennio Morricone. Il brano figura anche nel CD We All Love Ennio Morricone, disco d'oro in Italia dopo sole 3 settimane. Il 4 novembre 2007 vince il Legend Awards, premio che gli viene consegnato dal principe Alberto di Monaco. Pochi giorni dopo esce il nuovo album Taking Chance, a cui segue un tour mondiale che dura 1 anno.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Shakira.
3: Sexy e brava, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, meglio conosciuta con il solo nome di Shakira, è una ex enfant prodige. Nata in Colombia nel 1977, scrive la sua prima canzone a soli 8 anni e ad appena 11 vince il talent show TV In cerca di un artista bambino. Fattasi un nome tra gli addetti ai lavori suoi connazionali, ottiene il primo contratto discografico grazie alla produttrice di teatro Monica Ariza, che durante un volo aereo incontra Ciro Vargas della Sony Music e gli strappa un provino. A 14 anni, dunque, la giovanissima artista si trasferisce a Bogotà, capitale della Colombia, e incide l'album Magia, che ottiene un buon successo di pubblico. Nonostante il mezzo flop del secondo disco, Peligro, Shakira non si arrende. E quando nel 1996 dà alle stampe il terzo CD Pies Descalzos, che in italiano significa piedi scalzi, ottiene un successo inimmaginabile e vende oltre 4 milioni di copie sia in America Latina che negli Stati Uniti. La conferma star internazionale arriva l'anno dopo, quando con la produzione di Emilio Estefan Jr., marito della cantante Gloria Estefan, realizza Donde Están Los Ladrones, che si guadagna il platino nel Nord America e resta per 11 settimane ai vertici della top 10 in America Latina. La vera svolta, però, avviene con il passaggio alla lingua inglese e l'uscita nel 2001 di Laundry Service. Sulle note del singolo Whenever, Wherever, Shakira diventa una star in tutti e cinque i continenti.

I video di Shakira che canta le sue canzoni eseguendo passi sensuali, come quelli delle danzatrici del ventre arabe, conquistano le platee di tutto il mondo e la tournée che segue l'uscita di Whenever Wherever, denominato il Tour della Mangusta, va avanti per mesi dal 2002 fino al 2003. Un paio di anni di lavoro e nel 2005 la cantante e performer colombiana torna in studio per realizzare due album. Fijación Oral 1 con canzoni in spagnolo e Oral Fixation 2 con brani scritti in inglese. Due dischi noti anche come I Gemelli, da cui nel mese di maggio viene estratto il singolo La Tortura. Duetto con il cantante madrileno Alejandro Sanz, che resta per 25 settimane al primo posto della Hot Latin Tracks della rivista Billboard e scala anche le classifiche europee.

Poiché Oral Fixation 2, a differenza del CD gemello in spagnolo, stenta a decollare nelle vendite, Shakira ristampa l'album con l'aggiunta del singolo Hips Don't Lie, cantato assieme all'ex leader dei Fugees, Wyclef Jean. La risposta del pubblico è immediata. Il brano balza al primo posto nelle hit parade sia in Europa che in America e Africa, diventando un vero tormentone. Non a caso la canzone viene scelta anche per aprire le finali dei mondiali di calcio 2006 tra Italia e Francia. Sulla scia del successo di Hips Don't Lie, la cantante incide numerosi duetti con star del calibro di Beyoncé, Alejandro Sanz e Miguel Bosé e debutta sul grande schermo nella pellicola Dare to Love Me di Alfonso Arau, nel ruolo di una delle amanti del protagonista, l'affascinante Raul Bova. 3 anni dopo Hips Don't Lie, Shakira torna al successo con il singolo She Wolf, brano che dà anche il titolo al suo nuovo album di studio. Un disco la cui fortuna commerciale viene oscurata solo da quella del tormentone Waka Waka This Time for Africa, brano che viene scelto come inno dei mondiali di calcio 2010 in Sudafrica.

Al mondo del calcio Shakira deve molto, e non solo per la ribalta mondiale data alla sua Waka Waka. È proprio nel mondo dei professionisti del pallone che la cantante colombiana ha trovato la sua mezza mela, il calciatore Gerard Piqué del Barcellona. Lo sportivo e la star di Hips Don't Lie, il 22 gennaio 2013 festeggiano la nascita del loro bambino, Milan. Per dedicarsi al suo nuovo ruolo di mamma, la cantante e ballerina colombiana si concede una lunga sosta. L'ultimo album in studio risale al 2010 e si tratta di Sale el Sol, a cui l'anno dopo segue il DVD dal vivo Live from Paris, registrato nella capitale francese il 13 e 14 giugno 2011.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Caro Emerald.
3: La musica è il suo credo, il jazz la sua lingua. Caro Emerald, nome d'arte di Caroline Esmeralda van der Leeuw, nasce ad Amsterdam il 26 aprile 1981. Nella sua famiglia, che ha origini brasiliane, le sette note sono sempre nell'aria e nessuno dei suoi si stupisce più di tanto né del suo talento né della sua voglia di costruire sul pentagramma anche il suo futuro. Dopo aver frequentato il conservatorio, Caro trova lavoro come insegnante di canto, ma le sue capacità sono tali che il compositore Vincent De Giorgio decide di creare con lei un forte sodalizio artistico. Alcuni loro pezzi finiscono tra le mani dei produttori della Grand Mono Records, che assicurano loro un contratto e li portano immediatamente in sala d'incisione. È qui che nel 2009 nasce il singolo Back It Up, che ottiene un buon successo sia in Olanda che in Belgio, soprattutto grazie a una serie di azzeccati remix. Uno di questi, realizzato da Kraken Smack insieme a Madcon, ha fatto restare in classifica il pezzo per ben sei mesi, da luglio a dicembre.

Emerald è ancora in classifica sia in Olanda che in Belgio con il brano d'esordio Back It Up, che la casa discografica Grand Mono Records, nel mese di dicembre 2009, pubblica il suo secondo singolo, intitolato A Night Like This. Il successo è immediato. A Night Like This raggiunge subito i vertici della classifica olandese e vi resta per mesi. Sulla spinta di questa traccia, anche il primo CD della cantante di Amsterdam arriva immediatamente al numero 1. Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, questo il titolo del formato lungo, è il CD più venduto in Olanda dal 29 gennaio 2010 per le successive 32 settimane. Un risultato che permette alla Emerald di sbriciolare perfino il record di permanenza stabilito nel 1982 da Michael Jackson con Thriller.

Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, l'album di debutto di Caro Emerald, l'11 giugno 2010 viene distribuito dalla Columbia Records anche fuori dall'Olanda. Per il lancio promozionale in Italia, già il 3 giugno era stato pubblicato il duetto Riviera Live con Giuliano Palma e una versione deluxe dell'album arricchita da un DVD. Back It Up, A Night Like This, That Man e Stuck, i quattro singoli estratti, ottengono tutti ottimi consensi ed è necessario ristampare il CD. La nuova versione per il mercato tricolore esce alla fine del 2010 e contiene 3 bonus track dal vivo. Back It Up, A Night Like This, The Lipstick on His Collar. I 3 pezzi sono stati registrati il 25 settembre 2010 al The Place di Roma in occasione del primo concerto italiano di Caro Emerald.

Mentre l'Italia le tributa il successo, Caro Emerald riesce ad affermarsi anche negli Stati Uniti. Pur sconosciuta al grande pubblico, già nel 2011 riesce a far registrare sold out sia al The Poisson Rouge di New York che a El Rey di Los Angeles. Tornata a cantare in America, nel marzo 2013 ottiene il tutto esaurito alla prestigiosa Royal Albert Hall. Pochi giorni, e il 9 aprile, l'album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor esce anche negli USA. In Europa, intanto, il pubblico si prepara ad acclamare The Shocking Miss Emerald, il secondo album in studio della cantante olandese, che esce il 3 maggio 2013. Con questo disco, la Emerald diventa una star riconosciuta anche nel Regno Unito, dove vende 35.000 copie in una sola settimana. Il primo singolo estratto dall'album, Tangled Up, raggiunge 1 milione di visualizzazioni online in un tempo record, pur non supportato da Vevo. Terminati i concerti legati alla promozione del nuovo album, la cantante di Amsterdam, il 19 settembre 2013, annuncia la sua prima gravidanza. Dopo la nascita della sua bambina, che avviene il 19 marzo 2014, Caro però torna subito al lavoro e il 24 aprile 2015 pubblica il singolo Quicksand, annunciando l'uscita del terzo album da cui è tratto. Diventata ormai una vera stella, il 24 marzo 2017 Caro Emerald dà alle stampe l'EP Emerald Island, mini album che contiene 4 nuove canzoni: Tahitian Skies, The Ghost of You, What You Got e Never Ever, e 2 brani strumentali, Exotic Flu e The Dark.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Sono le 6. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 7.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia un'intensa ondata di calore chiuderà questo weekend, ma fino al 7-8 di agosto non si intravedono cambiamenti. I valori massimi oscilleranno tra i 37 e i 39 gradi, il tempo risulterà sempre soleggiato. Solo in prossimità dei settori montuosi segnaliamo qualche temporale di calore. Per il resto, situazione invariata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Gamma Radio Golden Hits.
1: Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90.
0: Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Situazione invariata sulle regioni di nord-ovest in generale, sulla Liguria, dove avremo un weekend che si chiuderà all'insegna dell'anticiclone e dal caldo intenso. Le temperature massime infatti oscilleranno vicino ai 40 gradi, il tempo risulterà soleggiato ovunque. Anche la prossima settimana sarà quindi contraddistinta da questa presenza importante dell'anticiclone che continuerà a farci compagnia almeno fino al 7-8 di agosto. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 9.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Perù, aereo turistico precipita, sud del paese, morti 11 passeggeri, tra cui 7 italiani e 2 piloti. Decollato dall'aeroporto di Pisco, il velivolo era diretto a Nazca, ma avrebbe perso quota all'improvviso abbattendosi su un terreno agricolo. Restano da chiarire le cause, ma si fa strada quella del maltempo per i forti venti che hanno interessato la regione. Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco contro l'Iran che era in programma in queste ore. Attacco sospeso a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente americano, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla seconda guerra mondiale. Altra notte di fuoco tra Ucraina e Russia, dove 2 persone sono rimaste uccise a seguito di un attacco con droni. Al centro di Mosca, un ordigno artigianale nei pressi del ristorante Balzi Rossi ha provocato 3 morti e 15 feriti. Il fuoco incrociato ha coinvolto pesantemente anche Kiev, 9 i morti. Calcio, festa grande per il centenario del Napoli, sul palco di Piazza Plebiscito, oltre al patron De Laurentiis, ha parlato anche il nuovo allenatore Massimiliano Allegri.
4: È iniziata la stagione, speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, o speriamo uno, due o tre, non si sa, che riusciremo, se riusciremo a vincere.
3: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia un'intensa ondata di calore chiuderà questo weekend, ma fino al 7-8 di agosto non si intravedono cambiamenti. I valori massimi oscilleranno tra i 37 e i 39 gradi, il tempo risulterà sempre soleggiato. Solo in prossimità dei settori montuosi segnaliamo qualche temporale di calore. Per il resto, situazione invariata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di Kylie Minogue.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: sono le 10. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai Campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie. Kia. Movement
1: that inspires. Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Situazione invariata sulle regioni di nord-ovest, in generale sulla Liguria, dove avremo un weekend che si chiuderà all'insegna dell'anticiclone e dal caldo intenso. Le temperature massime infatti oscilleranno vicino ai 40 gradi, il tempo risulterà soleggiato ovunque. Anche la prossima settimana sarà quindi contraddistinta da questa presenza importante dell'anticiclone, che continuerà a farci compagnia almeno fino al 7-8 di agosto. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Kylie Minogue.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Sono le 11. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: L'incidente aereo in Perù, la Farnesina ha confermato la morte dei 7 italiani, tra le vittime anche 2 membri dell'equipaggio peruviani, 2 cittadini tedeschi e 2 spagnoli. USA-Iran, Trump annuncia la sospensione dell'attacco in programma in queste ore. Il patto è che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive il presidente americano su Truth. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Bologna, oggi il 46esimo anniversario della strage del 1980. L'orologio fermo alle 10.25 racconta ancora oggi la disumanità del disegno eversivo di matrice fascista, scrive il ministro dell'interno Piantedosi sui social. Nazionale, Buffon rompe il silenzio, avrei scelto Conte, poi Baldini, ma Mancini resta tecnicamente una decisione giusta. Su Pirlo, dice ancora la Gazzetta dello Sport, è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per farlo etichettare come impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Kylie Minogue.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348-3103-979.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Mezzogiorno. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Bologna, 46 anni fa la strage alla stazione che causò 85 morti e 200 feriti. La strategia neofascista pretendeva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia, commenta il presidente Sergio Mattarella. In città numerose iniziative per ricordare l'attentato. Tra le istituzioni presenti, il sindaco Matteo Lepore.
4: La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
3: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane, 2 famiglie brianzole. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata. Oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. Domani l'allarme si allargherà anche ad Ancona e Bari. Nazionale, Buffon senza filtri su Mancini. Avrei scelto Conte, poi Baldini. Su Pirlo, dice alla Gazzetta dello Sport, il sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per renderlo impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: miei vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: MyNet, 30.000

0: vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Kylie Minogue.

Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 13. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
4: Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
3: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilini.
5: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno. Intera popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi, soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno, si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
3: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: sono le 14.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Bologna, 46 anni fa la strage alla stazione che causò 85 morti e 200 feriti. La strategia neofascista pretendeva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia, commenta il presidente Sergio Mattarella. In città numerose iniziative per ricordare l'attentato. Tra le istituzioni presenti, il sindaco Matteo Lepore.
5: La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
4: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane, 2 famiglie brianzole. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata. Oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. Domani l'allarme si allargherà anche ad Ancona e Bari. Nazionale, Buffon senza filtri su Mancini. Avrei scelto Conte, poi Baldini. Su Pirlo, dice alla Gazzetta dello Sport, il sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per renderlo impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: Gamma Radio Weekend.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Su tutte le nostre regioni il weekend si chiuderà l'insegna sempre della presenza dell'anticiclone africano. Il caldo risulterà intenso anche se a tratti interrotto da qualche temporale di calore. Avremo soprattutto sui settori montuosi la formazione di qualche fenomeno di instabilità. Situazione però che comunque è destinata a durare fino al 7-8 di agosto, rinnovando giornate di sole e gran caldo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Kylie Minogue.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie. Kia. Movement
1: that inspires. Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: sono le 15.
1: Gamma Radio, giornale radio.
2: Bologna, 46 anni fa la strage alla stazione che causò 85 morti e 200 feriti. La strategia neofascista pretendeva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia, commenta il presidente Sergio Mattarella. In città numerose iniziative per ricordare l'attentato. Tra le istituzioni presenti, il sindaco Matteo Lepore.
3: La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
2: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane, 2 famiglie brianzole. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata. Oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. Domani l'allarme si allargherà anche ad Ancona e Bari. Nazionale, Buffon senza filtri su Mancini. Avrei scelto Conte, poi Baldini. Su Pirlo, dice alla Gazzetta dello Sport, il sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per renderlo impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Gamma Radio Weekend.
5: Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Let's go, girls.

0: saluto dagli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia il weekend sarà caratterizzato e si chiuderà all'insegna sempre della presenza dell'anticiclone africano, con caldo che risulterà ancora intenso anche se intervallato da qualche possibile temporale. Ancora informazione sia sui settori montuosi ma anche sulle vicine pianure. A seguire comunque il sole e il caldo resteranno protagonisti, quindi l'anticiclone dominerà la scena fino almeno al 7-8 di agosto, sempre con la possibilità di qualche temporale di calore. Tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Kylie Minogue.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 16.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 m. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde. Per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Radio Weekend.

Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC.

0: di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Su tutte le nostre regioni il weekend si chiuderà l'insegna sempre della presenza dell'anticiclone africano. Il caldo risulterà intenso anche se a tratti interrotto da qualche temporale di calore. Avremo soprattutto sui settori montuosi la formazione di qualche fenomeno di instabilità. Situazione però che comunque è destinata a durare fino al 7-8 di agosto, rinnovando giornate di sole e gran caldo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Sono le 17.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Bologna, 46 anni fa la strage alla stazione che causò 85 morti e 200 feriti. La strategia neofascista pretendeva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia, commenta il presidente Sergio Mattarella. In città numerose iniziative per ricordare l'attentato. Tra le istituzioni presenti, il sindaco Matteo Lepore.
4: La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
3: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane, 2 famiglie brianzole. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata. Oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. Domani l'allarme si allargherà anche ad Ancona e Bari. Nazionale, Buffon senza filtri su Mancini. Avrei scelto Conte, poi Baldini. Su Pirlo, dice alla Gazzetta dello Sport, il sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per renderlo impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Gamma Radio Weekend.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia il weekend sarà caratterizzato e si chiuderà all'insegna sempre della presenza dell'anticiclone africano, con caldo che risulterà ancora intenso anche se intervallato da qualche possibile temporale. Ancora informazione sia sui settori montuosi ma anche sulle vicine pianure. A seguire comunque il sole e il caldo resteranno protagonisti, quindi l'anticiclone dominerà la scena fino almeno al 7-8 di agosto, sempre con la possibilità di qualche temporale di calore. Tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Kylie Minogue.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
1: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le 18.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Bologna, 46 anni fa la strage alla stazione che causò 85 morti e 200 feriti. La strategia neofascista pretendeva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia, commenta il presidente Sergio Mattarella. In città numerose iniziative per ricordare l'attentato. Tra le istituzioni presenti, il sindaco Matteo Lepore.
6: La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
5: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane, 2 famiglie brianzole. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata. Oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. Domani l'allarme si allargherà anche ad Ancona e Bari. Nazionale, Buffon senza filtri su Mancini. Avrei scelto Conte, poi Baldini. Su Pirlo, dice alla Gazzetta dello Sport, il sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per renderlo impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Kylie Minogue.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Gamma Radio, musica senza tempo.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie. Kia. Movement that
3: inspires. Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 19.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: È felice e io di più.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 20.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Bologna, 46 anni fa la strage alla stazione che causò 85 morti e 200 feriti. La strategia neofascista pretendeva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia, commenta il presidente Sergio Mattarella. In città numerose iniziative per ricordare l'attentato. Tra le istituzioni presenti, il sindaco Matteo Lepore.
3: La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
2: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane, 2 famiglie brianzole. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata. Oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. Domani l'allarme si allargherà anche ad Ancona e Bari. Nazionale, Buffon senza filtri su Mancini. Avrei scelto Conte, poi Baldini. Su Pirlo, dice alla Gazzetta dello Sport, il sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per renderlo impresentabile. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Stai ascoltando Gamma Radio.
4: Gamma Radio.
3: Golden Hits.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School,
1: vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
3: Gamma Radio, Golden Hits.

0: Sono le 21.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale. Offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: 23 e un minuto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Gamma Radio, Golden Hits.
0: The Rock. La grande musica, senza compromessi.

0: as a brick.
1: Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

The Rock. The Rock, dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
2: Duran Duran.
4: Chi dice anni 80 dice Duran Duran. Insieme ai rivali Spandau Ballet, Simon Le Bon voce, Nick Rhodes tastiere, John Taylor basso, Andy Taylor chitarra e Roger Taylor batteria sono il gruppo più rappresentativo del decennio. La stella dei Duran Duran sorge nel 1978. Nick Rhodes, un giovane DJ di Birmingham, decide di formare una band. Il nome glielo fornisce il film cult Barbarella. I compagni di viaggio li trova tra gli amici che frequentano la discoteca dove lavora. Per arrivare a completare il gruppo, però, ci vogliono 3 anni e l'incontro con uno studente universitario assai popolare in città per la sua bellezza, Simon Le Bon. La freschezza delle canzoni, unita all'avvenenza dei componenti della band, convince subito la EMI a puntare sui Duran Duran e nel 1981 il singolo di debutto, Planet Earth, entra subito in classifica. In America, la moda dei videoclip lanciata dalla neonata TV musicale MTV è già un fenomeno di massa e presentando il primo album, che si chiama semplicemente Duran Duran, Le Bon e soci girano il sexy video di Girls on Film, che conquista le ragazze di tutto il mondo. Perfino la principessa Diana d'Inghilterra, che regna incontrastata sulla stampa rosa, parla dei Duran Duran come il suo gruppo preferito.